*292#. Kichenge chitane wendi ak 250,000. Hii matara ala ngone ibera vini chu. Ya pukusin number 5 oda di. Pukusin number 5. Boxing number 5 *292#. Ama chitane chitungu ni chitane kasono. Chitane kasono. Chitane kasono.